0: I miss you. I miss you, girl.
1: Questo è un pubblico magnifico proprio.